0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: in questo mese di maggio, da tutta la Chiesa,
1: throughout the month of May,
0: una corale invocazione
1: a united
0: di pace,
1: invocation for peace has risen from the Holy Church,
0: la preghiera del Santo Rosario,
1: especially through the prayer of the Holy Rosary,
0: catena ininterrotta,
1: as an unbroken chain of prayer, which has entrusted
0: della
1: to the intercession
0: Maria,
1: of the Virgin Mary,
0: I popoli martoriati
1: those
0: dalla
1: peoples
0: guerra.
1: Suffering from war.
0: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi
1: may divine wisdom enlighten the consciences of those in authority
0: verso
1: and guide
0: la
1: their decisions toward the sincere pursuit
0: pace giusta
1: of a just
0: e duratura.
1: And lasting peace.
0: Oggi in Italia si celebra la
1: today,
0: 25ª
1: in Italy, we celebrate the 25th day of relief.
0: Sono vicino alle persone malate,
1: I am near those who are sick,
0: se ne
1: and to all
0: cura.
1: Those who take care of
0: ringrazio,
1: them. I thank
0: incoraggio
1: them, and I encourage
0: coloro
1: them,
0: che diffondono la cultura della prossimità e della
1: all
0: cura.
1: Those who share this culture of solidarity.
0: Saluto con affetto tutti voi che siete
1: I greet
0: venuti
1: all
0: oggi
1: of you who have
0: San
1: come
0: Pietro,
1: here to St.
0: Romani
1: Peter's Square,
0: e pellegrini.
1: Both Romans and pilgrims.
0: In particolare do il benvenuto al vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Cameroon.
1: In particular, the pilgrims and bishop of Kumba in Cameroon.
0: Come pure al coro parrocchiale di Donaeska Lusna in Slovakia.
1: The parish choir from Slovakia.
0: Saluto i polacchi qui
1: I greet
0: presenti.
1: Also the Polish people present.
0: E anche I partecipanti al grande
1: also
0: pellegrinaggio
1: the great
0: al santuario di Piekari,
1: the shrine
0: dove
1: of
0: Maria
1: Piekari,
0: è venerata
1: Poland,
0: come
1: Mary
0: madre
1: is venerated
0: della giustizia sociale.
1: As the mother of social justice.
0: Saluto il gruppo Alpini di Rivoli.
1: I greet the group of Pini Rivoli.
0: I ragazzi di Sanseno Naviglio.
1: There's young people from Sansino Rivoli.
0: E I partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.
1: And a group of students who have come from Italy.
0: Auguro a tutti
1: I
0: una
1: wish all
0: buona
1: of you
0: domenica.
1: A blessed and happy Sunday.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: in questo mese di maggio, da tutta la Chiesa,
1: throughout the month of May,
0: una corale invocazione
1: a united
0: di pace,
1: invocation for peace has risen from the Holy Church,
0: la preghiera del Santo Rosario,
1: especially through the prayer of the Holy Rosary,
0: catena ininterrotta
1: as an unbroken chain of prayer which has entrusted
0: della
1: to the intercession
0: Maria,
1: of the Virgin Mary,
0: I popoli martoriati
1: those
0: dalla
1: peoples
0: guerra.
1: Suffering from war.
0: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi
1: may divine wisdom enlighten the consciences of those in authority
0: verso
1: and guide
0: la
1: their decisions toward the sincere pursuit
0: pace giusta
1: of a just
0: e duratura.
1: And lasting peace.
0: Oggi in Italia si celebra la
1: Today, 25esima Italy, we celebrate
0: giornata
1: the 25th day of relief.
0: Sono vicino alle persone malate,
1: I am near those who are sick,
0: se ne
1: and to all
0: cura.
1: Those who take care of
0: Ringrazio,
1: them. I thank
0: e incoraggio
1: them, and I encourage
0: coloro
1: them,
0: che diffondono la cultura della prossimità e della
1: all
0: cura.
1: Those who share this culture of solidarity.
0: Saluto con affetto tutti voi che siete
1: I greet
0: venuti
1: all
0: oggi
1: of you
0: in
1: who have come
0: Pietro,
1: here to St. Peter's Square,
0: Pellegrini.
1: Both Romans and pilgrims.
0: In particolare do il benvenuto al vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Cameroon.
1: In particular, the pilgrims and bishop of Kumba in Cameroon.
0: Come pure al coro parrocchiale di Donaeska Lusna in Slovakia.
1: The parish choir from Slovakia.
0: Saluto i polacchi qui
1: I greet
0: presenti.
1: Also the Polish people present.
0: E anche I partecipanti al
1: and
0: grande
1: also
0: pellegrinaggio
1: the great
0: al santuario di Piekari,
1: the shrine
0: dove
1: of Piekari,
0: Maria è venerata
1: Poland,
0: come
1: Mary
0: madre
1: is
0: della giustizia sociale.
1: As the mother of social justice.
0: Saluto il gruppo Alpini di Rivoli.
1: I greet the group of Pini Rivoli.
0: I ragazzi di San Zeno Naviglio.
1: The young people from San Zeno Rivoli.
0: E I partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.
1: And a group of students who have come from Italy.
0: Auguro a tutti
1: I
0: una
1: wish all
0: buona
1: of you
0: domenica.
1: A blessed and happy Sunday.